0: medi di fella mona di tabatsena tsa horra ya botshelela a re tya notse hlahlamang e leng tsa horra ya busupa thago wa breakfast show
1: di ra hekel na neo leo be anse shosholo lena ke na neo la o seng la thago mo mafolofolo a bona halanga dina go tsohle o seng

0: ke khomeng ye o di ma sofa mona ke itsetleile hantle tsatsi lentse le so dikele ka 6 ke sa thaba ke sa thaba ke go tsa ga re tabatsa gona ditlaloka
1: tabatsa gona ka re ditlaloka ha o finyane sentse di lukile
0: ha I sentse di lukile tu
1: re a fukotsa ga hlobola
0: ke re a fukotsa jale ke maketse ke tshiswa ke eng ka nthi kubo ke na ke ga ke a tlwaela o ebe a fatse
1: jale ke ne ke bua ntweng o kire hey di jakete tsena tsa gona tsa di baseball tsa fihla lata man
0: ke tshojwa
1: pela ya pela o ka uri
0: Utla jwani tore o re
2: ita di le ha o hle wa tsai.
1: Ah o seba jwani.
2: Ah ke ne ke re ke a iri a ke a bona ke ra e khona.
0: Tsantla di lamba.
1: Tsantla di lamba.
2: Libitso ke le ena. Libitso ke le ena le tswele mo.
1: O tla ya para o tla puthulwa ke libitso ga.
0: Ka notho monono wena. Ntate nye o wena monono. O monono.
1: Ke metsi moya ke bona ka ho sa hlola ho ba le moya mo.
0: Tlala.
1: Tlala. Ai ke shema mai ba mo di mo ha tse tsi ka ba le moya neng ka pa ne man.
0: Ai tlala o ya yo. Wa tla ya pa ga busi.
1: Ai khona. Ko re ke metsi fela moya. Lo mo se sa le fela o fetse go ye metsi.
0: Ai tlala. Ai le nna ke tlo ya khela se be la tshwa mme ya le bona ke tsa. Ka popompo ya kana ya baseball ja. O tsiba tsana tsa ngona di nonne ntate. Ho re be re be tshe. Ai tlala. Ai ra ite bela ka nne. Ke ntate mafaiz. Ke
1: babi, ntate mafaiz.
0: Ai ntate mafaiz. Ba
1: thu bana.
0: Ai go tsa go tsimpatse.
2: Nemo.
0: A o re tabo tsimpatse nna
1: ntate. Ai ntate.
0: Ai re hantle re sa sametse.
1: Ke metsi moya hle. Khola enya ne fela ke yemetse.
0: Ai yala.
1: La ka ya para metsi tsele shume fela. Ke tlabe ke ho sofe.
0: Ai tlala.
1: Ho ntse ke feta pila yona mona ke lo fodisa ka ntle ke ha impa se tsatsi la teng.
0: Ai etla wena wa Jesu. Etla. Hu! Tsara o tsere di fiwe na ngwana so ka jeno.
1: Ke le bohle tswasa. Ka jeno mo mamedi wa tsebele so ya le sedi di tabentsa ba sebetse re tla ke re shebe. Di kontraka tsa sebetso di a fapana. Ho na le kontraka ena e reng wena re tla o bitsa ha re o hloka jwale. E ka re le fapalena le mesebetsi lentse le lotha ho tla. Ka dintlha tsa bohlokwa tse tlang ho sireletsa le dikontraka tsena tsa mofuta ona. Ntle le mono he mo mamete motlhe re tla ke re kene sekhutaneng seo re matlafatsang mosadi wa moetapele. Re ke re tlo bua le mosadi eo e leng moetapele kae kae re tla ke re tlo qoqa le yena. Ntle le mono he re ntse re tswela pele ka lethathamo la mananeo a hlalosang hore na mosebetsi wa kantoro ya rona. Ya auditor general ke ofeng tjale rentse re tsola pele ka mananeo a ohe a kantoro ya auditor general South Africa re lebile bana ba se kitsona ho ithlabolle ka jeno
0: danko tuli
1: ke lebowa
0: amara tsore tsore se refa mos ka ba fetwa ke lena la ithlabolle he me ke tlo nka di voice note tsa ho tseding hape ka mora mona fela empa ha jwale ere re fitisetsena tsa sentse di re kokotela jwalo ka metsotso idula jena ho ye le shume pele hora ya borobo
3: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ye mo mamedi bo shodu bona ba motlakase ke mathata. O tsebe bo shodu bona ba motlakase le tshenyo ya marangrang. Ha se taba fela ya hore ho sengwa dithapo tsa motlakase empa sena se etsa hore setshaba se se fumane phepelo ya motlakase wa tseba ona le batho ba o hlokang Eskom ya itlama hore e tla ntlafatsa botshepei ba marangrang le wetsa bonnete ba hore phepelo ya motlakase e a tswella mena le bokamoso jwale di smart meter difokotsa tahlehe.

e lo ka pa hona ho dutla ha motlakase le hona ho utsuwe mintwana intlafatsa le tshebetso ya marangrang ana a tlisa motlakase ho rona sena se a thusa hore ho be le ho fediswa ha phokotso ya motlakase ka kopo ire a ho di mitara tsena tse smart ke bua ka di smart meter le o thusa o aha marangrang a bolokeileng a motlakase eskom phetoho e libisang bokamosong bo kganyang

Mamedi di fela mona di tabatsena tsa hora ya bo robong a re tiano tse hlahlamanga e lengetsa hora ya leshome itlabolle.

0: Letsane le naneng la itlhabolle.
1: Mamedi ke metsotso e leshome le metsomedi ka mora hora ena ya borobong. Nsomametse lenaneo la itlhabolle tshebeletsong ya hao ya lesedi. Re ke tla konkele pina, re a iketla ho lena la itlhabolle tsatsi le leng le le leng ha re qala kwano. Ha re batle hore re o kgotlope, ke ile ka tshwa le maobane ke re ha re kgotlope mang kapa mang, re tsamaya le wena butle ho fihlela le wena o bore ke iphumane ke tsamaya le lona ka hara itlhabolle. Jonama Trading, the weakness in me.

0: ne le pina e monnate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Mathebe.
0: Dumela le lona metswalle hohle mo le mametseng lenano lena la rona la tsohang le lona teng. Kananelo le wena hloni le phetse jwang heka jeno?
2: Nna ke phetse hantle mme Mathebe, ebile ke dula ke thabile ka nako tsohle.
1: Dumela mme.

0: lenaneo la itlhabolle ga re itlhabolleng
1: Kodi matlo horra ke a le shume tshebeletso ke a le sedu SABC ditaba sena di balwa ke mosiu wa tshweu.

0: Mamedi di fella mona di tabatsina tsa hora ya le shome tse hlahlamantsena ke tsa hora le shome le motso thuli.
1: Le seria pe. A ke mo le.

ka wona ka siriti dilomong tse fetang 30 ere ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

ke le bile ha holo tlhana a ho fela ho le jalo sa maya hantle o ile o phumula go baneng ya ha o tima o e gathile re tla boela re tiana hape le wena kwa no sia le moyeng na go e tlang mo mamedi wa sebeletswa le CD FM ho fela ho le jalo le nane o le kenang ke la ditaba la i matafase le tla go ena harampa ya motsiari fela pele e tlo kena ho tseo go di tlhopisiseng ka jeno ha re fetele ho tsietsi mohaladi bakeng sa ho bala ditaba tsa hora ya le shumele meso e mmedi

0: di tabatsena tsa hora ja le tshumele metsi medi di fella mona mamela tsa ka re tsantsa le fatse le bulipi ha o right le beile ya pele
1: tsene re fite la khoso re o tlhulile le nana o ke la imatla fatse ka di makatso folotsi.

0: ho tla bo shuwa
1: ta re ka sivo senova
0: Vusinova ho tla
1: ba
0: teng sa ne re le yena ho tla ba le teng
1: 2024 re butse ka Vusinova le mo sa o feta ra kena ka Vusinova le mo sena a re ntate mo sa me re kopa ba ka mo no se le rato tsa bonnete ba hore ke kena la yena po jo
0: le
1: ho tla se nye
0: o kutlwa hore le sanere ho tla ba teng
1: sanere ho tla ba le teng
0: ye mona o kutlwa bona mo shebane o staging
1: o wa tshela wa fa fa
0: mo biang pe mo biang pe
1: go fa fa wa fa fatsa
0: oke
1: le maro thudi a tla thoa ha mo shebane la a bina mane ba re fa fatse hanyane jo re kha baraka ba re ba re podisa le monsa o feta
0: motho motle ke o taba o itse le ma ke mafiki
1: ke mafiki zolo ke makhatsi ntsa thola di awards ka mane ke o skido re tsama ka di award winners fela tao ho senyeile
0: ha go le bo engwana
1: me
0: motho motle ke mo ke fellang teng wona jwa letsa tsinla ka jeno ke a le bo moshaneso
1: na ke re special ke sala ka computer ke tswara tikete tsa hao ke tsa tsila o qetela ka jeko mo ma medial sedi o beteng re khufasele re refela fa fa fa re a khufasele
0: Ai man, o tswa o di dietsa. O tswa o di dietsa, era yo a di dietsa ke eo ga di dietsa. Ke o tsaba.
1: Ke
0: ra
1: o le tsena
0: ya motho tlem. Re tle re felle kwa no mona. Ke le botle monna ntate mo seme o no bile o le Facebook nge kgolwa le CD FM mo mamedi o a tseba. Wa tsaba re ho tla be ho tsala inga le ho tla be ho khufa selwa ho tloa ka di 26/9/2026 ho fika ka di 10/10/2026 ho tla shwa mohlamonene.

All right. Please, mesh the key, Shakina. Urimaso, Nakoko, Ra, Yabararu. Mamma, le City FM, Miatango Balla di Taba, le City FM, key. Tsi, Mohala di.

0: tshehetso ya lesedi FM ke mollelo
1: mollelo wa ka mollelo wa hao tsietse mohala di role buile ka ditaba tseno tsa hora ya boraro re leboa go lofela thuso motaung the soul provider le buile kana ne le monatela jole kinako ba tlabela ba khutlape o sane ba re ho wena jole kinako mamedi e metlano fela ka ba hora ya boraro di meritsa jole ke thabo mokone the band of joy ka labo bedi kgwedi o di metlano matsatsi a mashuma mapedi le metso e mehlano re ntere le kgweding e kgolo kgwedi ya basadi phato ya makwatle podula marole me re ntere tshojwa le re wa thinta ba fazi wa thinti mbokoto mamedi mo tlaketsa makere mo jalo ka kibua ka matla basadi teng tshoka ka kwa ne mong o basadi ba matla holo mo happy wa dikhao hello again
2: akule ba holo team la sotse le fela jalo le muamedi ho pula he hore ka jeno ke la bobedi #tuesday re khata wena ho bana go khata bo tlo kwa tle mntle le wena ho hang fela sele mo sena sekeng sala ho ba re siletse tsa wena la ka le bitse o so tlile he ke le mawela topi topi wa fm ba le go hona di hore ntse na tsetsago re le a tlb how feel na kwa no tem b ki bua jalo ka bongani chablala kimchengo
1: kila bile a holo topi topi dumela ngwane se lwana tibla tibla mabedi wa sebeletswa le sedi ho hle mo mametseng le teng le wena ke a dumedisa libitso la ka ke bongani chabalala ke kena ka dipapadi kwa no re ya thella wa tsiba ka mehla me re tlatiana mane metsetsong e mashuma mararo ka mara ho re ya boraro e mashuma mararo ka mara ho re ya bone le mashuma mararo ka mara ho re ya bohlano ke ditshwere dingata ha di sketsa ho feta re tla kena mefuteng e fapaneng ya dipapadi re sheba hore ke di fentsa bohlokwa tse o lokelang ho di tsiba dumela
0: Lenaneo ke la reatella afternoon drive show.
3: Na ke botsata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemong bo o sa batleng ho hlaiswa ho bona. Na mohlomong phuthe ho di lokela re di sign se di form hore tshebeletso tsa rona di a live. Na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ena le tokelo ya hore camera ya rola ha kereke e qala o ruma tla ho hlaka kapa o batla ho hlaya ba tikereke.
4: O so hlaya o bona le ntho le timona mono o so wa. Ke le bakai ho wena ntse ga re 8. Se ha se ho sha mosebetsing ke se ho sha ba re mo ne jona. O tshwana ntse sa ikitse.
3: Ke thabo ke ba ba ke. Ke nna ndi mutsho. Ke tshaba ba ke tlo.
4: Ba sale. Ah, you say.
3: Wa makalo so ke tsa. Re itse mo ngati. Ha o bua ka wena. Ha o alegelegele a bua fela. Ja le botlhabo ba itse ba. Ha o inkelishwe.

monate ya Justin Bieber le Quavo e bitswa fela ka intentions me intentions e be ya gutlogalong ya ka general afternoon drive re gutla o sa no ringa bra re fela ringa botshelela fela ha re suti fela ha re usi fela rusia le leleng la mananeo a matla le nane o la ditaba la matshotlo ga itse ri ya ka ke di bone matsena sentse a mmemo le bana beso ba tla go ka ba be ho ringa bosupa re lela ka letsa tshebeletso tshebetso e hlomphileng e monnati bana beso le sebetseng le thabile ke tseo ke di

0: ditaba tsena tsa hora ya busupa di fella mona ke gotla hape ka ditaba tsa hora ya borobonga le ke nang ha jole ke la tsa di papadi
1: adi papadi ho le sedi FM.
2: Khati saida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betcha ho rata thabela ho ba mona.
1: Di papadi, Holy City FM.

0: Mabedi hopola tla hore di boetse di ya kolokotshana bosumbona a re shebile he Betway Premiership ha ke tsebo gore na ebe bona se tlhopha sa ha o se kena tshebetso na ho tla dube ya sumbona mamedi ho monate o jolo fela re shebile ka mona ka Orlando Amstel Arena Orlando Pirates ya moela Sekhukhune United me he Kruger United a o le ona he mamedi ke na papadi e matla e re hleketse tsena e sempatla mabenkele mamedi ke a khutla
1: Ho supermarket e cheap ho feta you say. Ho bolelang hore o tla boloka ha ho lo di hlahiseng tse o di ratang. Di tlokontsa ka mehla le tse ding tse ngata. Vumana 900 gram ya Bokomo Wheatbix ka 49.99 feela. Level pack ya Maleri I love it ka 139.99 pack. Di fumane ho fihlela ka di 6 September 2026. Se fosi ke di solutsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha you say fi feela. Mo di jotsa maemo di bitsang hanyane. Mehla
2: Ke spina zonke price drops ya Hollywoods o ka hapa sia bo sa 2.5 million rand le mibuntu betcha ka 2 rand ka go feta di papari ntse getileng sa pragmatic play games mantaha o molomo labobeng le labone o tloa ka 12:30 motsiare o fihlela ka 10:30 bosigo betcha hona jwale Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Keteka Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya 3 Ships Select Whiskey ka 179.99. Le di 6 packet di fika pa di fitse pedi tsa di 275 ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka 199 randa. Ebe ufua ilongwe mahala. Di fumane ufihlela ka di 6 tsa September. Aurekese sebaka tlase dilemo tse 18.
0: Ke nako ya labobedi la jackpot ya Powerball labobedi lena o na le monyetla wa hapa jackpot ya Powerball e le ka nyeditsweng 27 million rands ena ke tshelete ka fetolang bophelo ba hao hang hang mme mohlodi e ka nna ba wena Shebella ke tsalo ya uhulo ha dinomoro ka kotlolo ho la bobedilena ka hore ya borobong mantsibuya ho SABC o ka ba emong wa bomadi milione le bogadi milione ba Afrika borwa eya wena Lotho ya naha dipapadi ke tsengata menyetla le yona emingata ha ile di milione ke tsengata fela dipapadi di tshwanela ho ba di dilemo tse 18 ka pa ofeta bapala ka boikarabelo national lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya
4: tsa di papadi police di FM

sola hao liruriswe ka mehla yohle wo wo wo wo wo wo bitsola hao liruriswe ka mehla yohle ha ha ha hey hey ke lahletse mo tatetshola tshele gale mabedi ke metsotso ya leshebele metso e mehlano pele ho hora ya borobong e ne le tshepotshola a re ntate thoriso le tlhompho di lebiswe ho yena ke yena mofani ya fanang ho setabe ho setibello ho setlameng yo ai khona kore ya ka nka kena moyeng ke be ke tlaloso gore re le mohele gato la Jesu ba ne le molemo gata ba sa mogating a batle ba sa mobatleng ha qeta o ba fumana wa ba phidisa hey butle ke etse tjena se ke le metse

0: o a radua.
1: Tla win ke butle ke ke hlalosa walk mwanana o natlaile ai so o se khutumetsa fela o itahla fela ke o lo se a di tsaking mama di ri tabenyane ke ihloka nna lwana ge buisane ka yona ya go ka nnete sa le o tshepiswa go tla ba mema mutimkhulu miss mutimkhulu le ka jenu lena nna ke di motse di hlanu di tsheletse di subie di le shome e be bo yemo mbo utlwe ka o tla botsa motho mo motho a modimo ntso le ntleng yela na ka patshe o qeteletse lwana o sopano lotse ho sona le e banka nnete o batla ho tlisa ka tlong ka mo ka paka kweni ya ba hlohloga matsetse hlohloga hlohloga o hatele pele ngwana na ka phatle e phaming e tshogileng fuba sena o se be mona